0: dance with us.
1: We are MNDUIO, the best club in the world.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: This is Dance With Us.
0: Dance With Us.
1: On MNDUIO.

Quiet system learning.

0: 2, 1.
1: You are listening to Dance With Us with Benny Benassi. Stay tuned. Next artist performing, Mau P. Stay with us.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
9: This is Dance With Us.
8: This is Dance With Us.
9: Please welcome.
8: Please welcome to

0: musica sospesa tra sogno e realtà. Emi, due orbital.
1: Emi, due orbital.
0: Emi, due orbital.

del suono, cassa, basso ed un po' di melodia. Cosa saremmo privi di tutto questo? Siamo vibrazione costante.

0: mix.
1: DJ time.
2: Follow me to a point of no return.

0: Rocket Fire. Questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2A DJ Time.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai. M2O. DJ Time.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Quella, un minuto dopo le 6 di questa domenica mattina. Buongiorno. Questa è M2O e io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 7. Pronti? Cominciamo con i tre non stop.

bene, oh sì, era Bad Bunny, Bunny Inolvidabile su M2O, quasi alle 6:10 di questa domenica mattina. Buongiorno 20 di settembre, come state? Tutto bene? Tu dici, cos'è tutto questo entusiasmo? Ma sì, ma siamo svegli dalle 4. C'è anche chi, come Francesca, che ci scrive al 342-65-43210, sta tornando dal lavoro, dal turno notturno. Buonanotte allora a tutti i lavoratori che vanno, tornano, a chi oggi si rilassa, a tutti. Ascoltiamoci la novità. M2.

Allora, qui su M2O ci ascoltiamo una canzone nuova, quella delle 6:10:12, anzi, di questa domenica mattina, si intitola Dancing. Senti il ritmo qua che ti fa ballare. Era l'M2O.

0: River è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 6.23 del mattino. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Chissà cosa si prova a stare seduti sulla riva del famoso fiume. Sai quando si dice ti aspetto, t'aspetto qui seduto al fiume, quando poi passerai? Ma se poi non passano, quello è un problema. Va bene, buona domenica a tutti. Questa è M2O.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: every day. All we can hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro, non mi innamorerò qua su M2O alle 6:30 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9, siamo belli carichi perché c'è qualcuno tipo Simone che ci scrive da Roma al 342-6543-210 che oggi deve fare una cosetta da poco, si deve sposare. Così dice: ciao, buongiorno, io mi sto preparando, ha iniziato questo messaggio dicendo: mi sto preparando, ho fatto colazione, mi sto facendo la barba perché tra poco mi sposo. Così, vabbè, facci sapere, mandaci anche i confetti, bisogna mandare i confetti, è buona educazione. Ciao M2 Old.

Due alle 6.40 di questa domenica mattina, buongiorno, come va? C'è qualcuno di voi che si è appena svegliato, ma c'è qualcuno che sta andando a dormire adesso, allora mi chiedo, che cos'è che hai fatto ieri sera, Angelica? Dillo a noi, tanto siamo tutti amici. Subito c'è Lose Myself.

0: signora.
1: Buongiorno Walter.
2: No, dico signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
3: No.
2: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
3: Beh.
2: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
4: È come sembra.
5: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: My Movies presenta...
9: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
10: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
9: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
8: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
11: Che sta succedendo?
10: È una cosa da pazzi!
8: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
12: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Anche io.
8: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
2: Sabato e domenica su
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Dance Dance, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 6.50 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Allora, a proposito di reinventarsi, vi è mai capitato di dire: ma sai che io ho questa passione, potrei farne il mio lavoro? Beh, è capitata questa donna in Colombia che ha trasformato la sua passione nel suo lavoro, ma non una passione qualunque, la passione per il gossip. Cioè, immagina di sapere gli affari di tutti praticamente e di farci un vero e proprio business. È quello che è successo a questa donna, che praticamente si definisce una pettegola di professione. Che cos'è che fa? Raccoglie i segreti, litigi, tradimenti, le vicende personali dei suoi vicini, li annota e li vende a chi è disposto a pagare. Cioè, sti livelli stiamo, bellissimo. I prezzi possono variare. Allora, per un pettegolezzo così, leggerino, paghi dai 5.000 a 10.000 pesos, quindi 5-10 euro. Quando invece c'è un'informazione un po' più, come dire, altamente sensibile, si arriva anche a 700.000 pesos, più di 600 euro. Questa donna non è che dice: vabbè, avrà fatto, non so, guadagnato qualcosina. Si è comprata due case con i soldi che è

riuscite a cimolare con il gossip sugli altri, per cui ovviamente ci sono le critiche, c'è chi l'ammira, c'è chi dice ma no, ma la privacy dov'è? Intanto il suo business, zitta zitta, continua a funzionare.

Quanta bella gente in questa canzone Happiness is so sad, il titolo appunto della canzone appena ascoltata qua su M2O. Swedish House Mafia e Licky Lee insieme per creare questo sound che per essere una domenica mattina alle 6.56 ci sta proprio bene. Ciao, io sono Isabella, questa è M2O, subito c'è

0: Free Your Mind è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. E se anche tu stai alzando le spalline e muovendo la testa, il ritmo è tutto normale, tranquillo.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Wella, due minuti dopo le 7 di questa domenica mattina. Buongiorno!
6: Buongiorno.
0: Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Senti qua che arriva, è proprio lui. Sì, sì, c'è l'M2Hit, eccolo.
5: M2O. Più musica. M2O. M2Hit.

0: l'11 di sera, sono le 7:10 del mattino di una domenica mattina, tra l'altro, però quando ascolti M2O ti sembra sempre di stare lì in quel locale dove te la balli, capito, tutta una serie di cose. Era Teca di DJ Snake su M2O. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9 in questa domenica mattina, come tutte le domeniche che seguiranno, se il cielo vorrà, ovviamente saremo insieme, diciamo, il primo momento delle giornate, che per qualcuno è anche l'ultimo momento di una serata, perché c'è chi, come Francesca, da Termoli, sta appena rientrando. Ma dove sei stata?
1: M2O.

chiudi gli occhi e ti metti ad ascoltare, la riconosci che è una canzone di Bob Sinclair, c'è proprio la sua firma lì, la puoi ascoltare in mezzo alle note. Together è il titolo appunto della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 7:17 di questa domenica mattina. Buongiorno, subito ci sono i Medusa.

0: I don't wanna go home è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O dei Medusa, che conosciamo molto bene, salutiamo. A proposito di non voler tornare a casa, chissà quanti in questo momento ascoltano la radio e dicono: no, ma com'è finita la serata? Lo so, prima o poi le cose finiscono, però una cosa che non finisce mai è la musica qua su M2O, e stasera tutti i DJ internazionali su M2O con Dance With Us.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
10: Cortiglia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: We are M2O. Destination unknown.
14: Every day. All weekend hit.
15: Solo hit.
14: Nel weekend di

sempre un po' un momento borderline, perché ci sono persone che il weekend lavorano, quindi la domenica è a tutti gli effetti un giorno lavorativo, come Antonio da Napoli che ci scrive al 342-65-43210. Buongiorno M2O, il mio bar aperto da circa un'ora con M2O in sottofondo. Quindi c'è innanzitutto grazie. Poi c'è chi lavora con M2O, mentre c'è chi è ancora a letto, giusto Francesca da Roma? Bene, c'è l'M2 Old.

1999, quando il mondo scopriva questa canzone che ancora oggi, a distanza di tanti anni, si fa molto rispettare. Mambo Number 5, Let Me Do It All.

0: Post Malone, Circles su M2O. Tante persone stanno andando a lavorare, vero?
1: Supermercato aperto.
0: Sì.
1: Gente viene a fare spesa la domenica.
0: Noto, Andrea, un pochino di risentimento, giusto un po'.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
11: Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: every day. All the time. All weekend hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su M2O, le 8 meno 9 minuti in questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9 ben alzati. Se non vi siete alzati proprio bene, vi svolto già la giornata e ve la faccio cambiare da così a così. Non è mala scienza, c'è questo gesto, che è un gesto in realtà semplicissimo, che però ci può svoltare la giornata e può trasformare la tristezza in gioia pura, ovvero regalarsi un mazzo di fiori. È la scienza che lo dice. Se ti senti un po' triste, un po' giù di morale, esci oggi e vai a comprarti un bel mazzo di fiori, perché i fiori hanno questa cosa, stimolano il sistema nervoso parasimpatico, attivano il rilascio di dopamina, serotonina, tutte quelle robe che attivano l'ormone della felicità, e quindi in parole molto più semplici ci danno un po' quella sensazione di relax, no? Che dovremmo avere. Per cui se la giornata è iniziata un po' vai e compra un mazzo di fiori, ma anche se ti sei svegliato bene, tanto male non fa.
1: M2O, più musica, more music.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, attesissimo come sempre qui su M2O. Il numero è sempre quello 342-65-43210. Quando sentite il jingle del Play with us, mandate subito un messaggio scritto vocale. I più fortunati si portano a casa il nostro M2O Back to School con tantissime cose: portapass, stickers, bandana e non solo, ma lo scoprirete quando vi arriverà. Sentiamo un
3: Play
2: po'.
3: Play with us, Adolfo e
4: Daniel
3: da Cisano Bergamasco.
2: Molto bene.

0: Let me feel your love, fammi sentire un po' il tuo amore. ATB Your Love su M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Digitale terrestre. Voilà, buongiorno, buongiorno, pochi minuti dopo le 8. Buona domenica a tutti. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme come ogni domenica fino alle 9. Pronti? Ci sono i treno stop subito.

0: Another Chance, Roger Sanchez su M2O alle 8:11 di questa domenica mattina. Buongiorno, come state? Siete svegli? Sì, vabbè, noi abbiamo questo tono bello arzillo perché siamo qui dalle 6 come ogni domenica mattina, però se siete appena arrivati siamo, insomma, ci diventiamo moggi moggi. No, sveglia sveglia, forza, che è domenica, già sembra presto ma in realtà già è tardi per fare un sacco di cose. Chissà quanti di voi, oltre che a lavorare, magari oggi si stanno concedendo, non so, di andare a fare due passi da qualche parte, non lo so. Ascoltiamo una canzone nuova.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow.

Side Girl su M2 alle 8:20 quasi di questa domenica mattina. Buongiorno, spero che sia cominciata in un modo abbastanza rilassante. Tu dici, ma io sto lavorando, come Morena che ci scrive da Firenze. Ciao M2O, sto andando a lavorare, lavoro in un ristorante. Forza, forza, subito You Got Me Feeling.

0: You Got Me Feeling Now, remix su M2O alle 8.22 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9, belli argilli, belli carichi, semplicemente per fare cosa? Per accompagnarci insieme in questa domenica che sembra bella piena di impegni, eh? Sì, lo so, c'è chi sta lavorando, infatti siamo tutti qua insieme con la musica di M2O.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

è la versione remixata di una canzone che ha fatto sognare tantissimo nell'anno 2000, anno insomma di rivoluzione, si sanno, millenni eccetera, ma è stato anche l'anno in cui vengono lanciati sul mercato i telefonini con la fotocamera. Le foto, quante erano strane, però belle. If I Ever Feel Better era l'M2 Old.

Never Walk Alone. È la promessa più bella, secondo me, che qualcuno ti possa fare. Cioè, non camminerai mai da solo, anche se ogni tanto lasciami in pace, no? Fammi respirare. Le 8:40 di questa domenica mattina. Buongiorno, questa è M2O. Subito Joel Corry, Whisper.

0: voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta, explore more stories.
1: M-A-U-A-O. 1, 2, 1, 2, 10, this is.
2: Attention, please, attention.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia aggirevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

raccomando, che se c'è qualcosa ti sta frullando nel cervello, lasciala lì e non la fai. 8.53 di questa domenica mattina, buongiorno, io sono Isabella, state ascoltando M2O, noi stiamo insieme fino alle 9, poi vi lascio con la Prinzi che vi tiene compagnia per le prossime ore. A proposito di cose belle che succedono in giro e che succedono nello specifico qui a Milano, prendete nota di Kany Music che torna in Italia con la formazione al completo, Rampa and Me e Adam Port. Milano cosa farà? Ospiterà il sound del collettivo berlinese e ovviamente noi di M2O non mancheremo. Quindi segnate questa data, venerdì 25 settembre all'Idroscalo di Milano. L'apertura porte è prevista alle 17 e trovate ovviamente tutte le info sul nostro sito. Kany Music torna in Italia, noi di M2O ci saremo, tutte le info su m2o.it.

0: Enjoy Your Life, il titolo della canzone appena ascoltata. L'ultima per quello che ci riguarda, vi lascio con la Prinzi. Noi ci sentiamo sabato a partire dalle 3. Dai Isabella, è tutto, fate i bravi. Ciao.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: In FM su M2O.it.
0: Le 9 e un minuto qui su M2O. Buongiorno a tutti. Le 9 e un minuto di questa domenica 20 di settembre. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli, insieme fino a mezzogiorno. Ci siete? Amoni
8: M2O.
9: This is TJ.

0: Su M2O alle 9:09 del mattino di questa domenica mattina 20 di settembre. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principalli. Ma che belli che siete, siete già belli svegli. Ma secondo me sì, belli svegli, già il decimo sbadiglio, non lo so. Noi vi vogliamo tutti comunque così come siete. Si parte come sempre da un pezzo nuovo che secondo me vi darà la carica giusta. Dancing M2 Hot.
1: M2 Hot

Forte dall'età di 8 anni, poi è stata scoperta a 15. Questo pezzo fa parte del suo nuovo album uscito ad agosto, What Are The Odds? Si intitola così, il pezzo che stai ascoltando invece si intitola Dancing.

Usher, brano che ci ha permesso anche di conoscere la voce pazzesca di Sam Smith. Fu la sua primissima collaborazione, era lontano 2012. Nel 2012, sì, c'era anche lei, anche se non era così famosa come adesso,

0: dedicata a tutti gli amici che ci ascoltano sempre, tutti i giorni, da lunedì alla domenica, tutti gli amici che si svegliano al mattino presto, anzi che il nostro caro Walter Pizzulli sveglia alle 6, lo salutiamo, il morning show vi aspetta da domani dalle 6 alle 9, Walter sei pronto?
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: riconosci subito? Rewind my mind, riavvolgi il nastro della mia mente. Per fare cosa in questa domenica mattina? Lo fareste? No, guarda, io non voglio pensare a nulla stamattina, voglio stare qui. Ascoltiamo un po' di musica, tra poco vi porto nel 1991 con un M2 Old. Subito invece su M2O sono pronte tutte le news.
1: M2O DJ Station.
2: Ucraina, notte di raid incrociati, 8 le vittime a Kiev, 2 morti nell'attacco a una raffineria vicino a Mosca mentre si vota per la Duma. Trump rientra a Washington in anticipo dal weekend a Camp David per un'allerta in Medio Oriente. Germania oggi si vota a Mecklenburg, Pomerania e a Berlino. Testa a testa tra socialdemocratici e ultradestra, urne aperte fino alle 18. Pari tra Roma e Inter in un match spettacolo all'Olimpico, 2-2, 1-1 invece tra Bologna e Torino coi padroni di casa fischiati, 1-0 del Cagliari sull'Udinese, la Lazio batte il Venezia fuori casa 2-0. Al via alle 14 il GP d'Austria di MotoGP in pole Jorge Martin, che ha vinto anche la gara sprint. E ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
0: Malta, explore more beauty.
2: Ancora alta pressione sul nostro paese, qualche disturbo al sud, in mattinata il sole sarà prevalente quasi ovunque, qualche pioggia solo sulla Sicilia, nel pomeriggio più instabilità al meridione, con rovesci e temporali frequenti, poche variazioni altrove. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.

Voce di Jocelyn Brown, Don't Talk Just Kiss. Come ogni ora alla mezza vi riportiamo indietro nel tempo con un M2 Old. Siamo nel 1991. Subito Lola Young, Messy.

0: un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!" Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life. M2O.
1: DJ Time.
2: Check out the sound of DJ Time
1: in the mix.
0: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: My Movies presenta...
17: Joe, ti ricordi di Pineok?
18: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
17: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
16: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
19: Che sta succedendo?
18: È una cosa da pazzi!
16: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
20: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
17: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
19: Anche io.
16: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Napoleone. Era il 20 settembre del 1853, quindi 173 anni fa. Adesso però il tema è un altro. In quanti tuttora hanno paura di salire in ascensore? Nel mondo ne esistono 20 milioni di ascensori, ovviamente. Ogni anno ne vengono installati circa 1 milione. E secondo uno studio, questo tipo di paure, riconducibile ovviamente alla claustrofobia, è molto diffusa in Italia. La città più colpita è Firenze. Oh, non lo so, chissà perché. Che poi il pensiero più diffuso non è tanto l'ascensore è pericoloso, quanto se si ferma.

0: Selena Gomez, che in una recente intervista ha ammesso: invecchiare è bello, non ho paura, la pelle cederà, ma significa che sono viva. Bravo Selena, qui su M2O insieme a Benny Blanco.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: M2O Cinema.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce lesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
7: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Le 10 in punto qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno. Le 10 di questa domenica mattina. Buongiorno da Patrizia Prenzivali. Dai che si riparte, c'è un M2O Hit tutto per voi.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

mattina, buona domenica 19 di settembre da Patrizia Prinzivalli. Belli che siete tutti quanti voi, amici che ci ascoltate, amici che ci scrivete anche al 342 6543 210. Ciao Giusy, Giusy da Bisceglie manda una bella foto in cui corre, scrive: corro per la preparazione della maratona di Chicago. Ma complimenti ragazzi, qui grandi, grandissime ambizioni su M2A, bravi, è così che vi vogliamo. Andiamo con un pezzo nuovo, che dite? Un M2 Hot, si titola Slick, Big Tony.

0: è così che si intitola Swedish House Mafia qui su M2O. Lickley, ancora ciao, buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. E qui un sacco di appuntamenti su M2O, lo sapete, uno a caso, ne cito uno a caso, quello con 1212, il meglio della musica pop, trap e reggaeton. Lo trovate mixato da Valessi, 1212 Selecta, da lunedì al giovedì alle 23 e il sabato alle 20, presentata da Wad invece in 1212 il venerdì alle 22 e la domenica alle 20. Segnato tutto? Bravi!
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Wiz Khalifa è di buon umore, sarà perché fa tanto sport. Lui è innamorato del running, si è innamorato così, corre anche di notte, dice. Girl Next Door qui su M2O, tra poco vi porto nel 1993 con un M2O. Subito la news. M2O, M2O, DJ Station. Ucraina, notte di raid incrociati, 8 le vittime a Kiev, 2 morti nell'attacco a una raffineria vicino a Mosca mentre si vota per il rinnovo della Duma. Trump rientra a Washington in anticipo dal weekend a Camp David per un'allerta in Medio Oriente dovuto alla cre-

0: In un contesto di crescente tensione, Germania oggi si vota in Mecklenburg, Pomerania e a Berlino, testa a testa tra socialdemocratici e ultradestra, a urne aperte fino alle 18. Lo sport e il calcio, pari tra Roma e Inter in un match spettacolo all'Olimpico 2-2, 1-1 invece tra Bologna e Torino, coi padroni di casa fischiati, 1-0 del Cagliari sull'Udinese, la Lazio batte il Venezia fuori casa 2-0, oggi la quinta giornata ricomincia con Fiorentina-Napoli alle 12:30, poi Frosinone Como e Parma Genoa alle 15, alle 18 Juventus Atalanta alle 20:45 Milan Lecce e alle 14 invece al via il GP d'Austria e di MotoGP in pole Jorge Martin, che ha anche vinto la gara sprint. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
2: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: Nel pomeriggio ampio soleggiamento ovunque, qualche nube in più sul sud e le isole maggiori, dove saranno possibili rovesci e temporali, specie sulle aree interne. In serata tempo di nuovo asciutto ovunque, tranne qualche precipitazione sulla Sicilia settentrionale. È tutto con il meteo.it, una buona giornata.
3: Sweat.

una delle prime produzioni degli Usura, il cui nome prendeva ispirazione da Ursula, ovvero la madre di uno dei membri. Siamo nel 1993 e stai ascoltando il nostro M2 Old Sweat.

0: di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

qui su M2O alle 10.47. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica 20 di settembre da Patrizia Prinzivalli. Qualcuno sarà felice, qualcuno sarà disperato, ma va detto, questo è l'ultimo weekend estate, perché questo mercoledì, il 23 settembre, inizierà ufficialmente l'autunno. Vabbè, ovviamente è certo che in alcune parti d'Italia le temperature rimarranno ancora estive per un bel po', ma sulla carta è finita. Ovviamente per i più romantici bisogna anche dire che in alcune tradizioni popolari europee si raccontava che l'ultimo tramonto d'estate fosse un momento particolare, perché guardare il sole calare fino alla fine avrebbe aiutato a lasciare andare l'estate e ciò che era successo nei mesi precedenti. Quindi io, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, vi chiedo: se dovessimo fare le pagelle di quest'estate 2026, che voto dareste alla vostra da 1 a 10?

0: voce Johnny One Love Me Again, tra l'altro pezzo nato da un'esperienza autobiografica, come dice lui, di rimorso, di richiesta di perdono. Lui che adesso in giro col suo tour, non sono previste tappe in Italia. Sei su M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Ah! E se non caricano streaming?
7: Ah!
6: Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Ehi là, buona domenica, sei su M2O e sono le 11. Le 11 di quest'ultima domenica d'estate. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Si ricomincia Give Me Fantasy.

0: Buongiorno, buona domenica da Patrizia Principalli. Occhio, perché il Play With Us non è ancora arrivato. Ve ne siete accorti? Bravi, attenti. Questo significa che arriverà, quindi pronti, prontissimi, come sempre al 342-6543210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino. In regalo zainetto, cappellino, bandana, mousepad, portapass e stickers. Occhio, prima però c'è un pezzo nuovo, Company.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato, lo stavamo aspettando. Anche voi siete arrivati in tantissimi, come sempre, al 342-6543-210. Ma chi sarà? Il fortunello, la fortunella che si porterà a casa zainetto, cappellino, bandana, mousepad, portapass e stickers? Lo scopriamo subito. Vai!
3: Play with us, Marta da Corigliano Rissano, fatemi vincere!
2: Marta, ce l'hai fatta, complimenti!
1: M2O.

0: qui su M2O. Ancora ciao a tutti, buongiorno, buona domenica. E sì, abbiamo appena giocato al Play With Us perché continuano ancora ad arrivare messaggi. Volevo ancora salutare la nostra amica Marta che ha appena vinto, ho appena scoperto che è anche il suo compleanno, quindi ti arriveranno tutti i regali a casa, sono felice per te. Per gli altri ragazzi provateci più tardi, dai.
1: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito. Alberto, dove sei stato? A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
2: Okay.
1: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
3: Ok.
4: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
2: Cortiglia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: nel tempo, vi porto, vediamo un po', nel 1999 con un M2 Old. Subito invece arrivano tutte le news. M2O
1: DJ Station. Molte le vittime degli ultimi raid della notte sia in Russia che in Ucraina. 8 i morti a Kiev, 2 a Mosca in un raid su una raffineria. Trump rientra a Washington in anticipo dal weekend a Camp David per un'allerta in Medio Oriente dovuto alla crescente tensione tra Houthi e Arabia Saudita. La Corea del Nord lancia un missile balistico che cade nel mare del Giappone in un contesto di crescente tensione. Germania oggi si vota in Mecklenburg, Pomerania e a Berlino, testa a testa tra socialdemocratici democratici e ultradestra, urne aperte fino alle 18. Pari tra Roma e Inter in un match spettacolo all'Olimpico, 2-2, 1-1 invece tra Bologna e Torino, coi padroni di casa fischiati, 1-0 del Cagliari sull'Udinese, la Lazio batte il Venezia, fuori casa 2-0. Oggi la quinta giornata ricomincia con Fiorentina-Napoli alle 12.30, poi Frosinone-Como e Parma-Genoa alle 15, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce, al via invece alle 14 il GP da Austria di MotoGP in pole Jorge Martin, che ha anche vinto la gara sprint. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: Nel pomeriggio sole e cieli sereni sulla maggior parte del paese, qualche nube in più sul sud e le isole maggiori, dove saranno possibili rovesci e temporali, specie sulle aree interne. In serata tempo di nuovo asciutto ovunque, tranne qualche precipitazione sulla Sicilia settentrionale. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.

0: Allora, signora!
1: Buongiorno, Walter!
0: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
2: No.
0: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina. 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
3: È come sembra.
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
5: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in
2: non mi innamorerò. 11:52, ciao a tutti, buongiorno, buona domenica da Patrizia Prensivale, ancora una decina di minuti insieme. E di cosa si parla? Di una delle grandi teorie complottistiche che girano in questi anni su internet. Sicuramente tra le tante c'è quella dei viaggiatori del tempo. Sono migliaia le segnalazioni di persone vestite in maniera troppo moderna per apparire in una foto di 80 anni fa, ad esempio. Nei giorni scorsi in America un nuovo caso, questo nuovo caso ha riacceso le discussioni. Una ragazza, mentre guardava le foto scattate da suo nonno durante una vacanza a Disneyland nel lontano 1968, ha notato un uomo che sembrava completamente fuori posto, cioè aveva un look decisamente attuale, quindi capelli sfumati ai lati, abbigliamento molto simile a quello che potremmo vedere oggi, è un aspetto che stona parecchio con le persone intorno a lui, soprattutto quello. Quindi lei pubblica la scoperta su TikTok e succede il prevedibile. Internet decide che potrebbe essere un viaggiatore nel tempo. Il caso più famoso è probabilmente quello del Time Traveling Hipster, fotografo in Canada nel 1941, con questa t-shirt anni 2000 e una macchina fotografica non proprio degli anni 40. E voi ci credete?

0: Da Patrizia Prenzivale è tutto, un bacione. E come sempre, ciao mamma!
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Terrestre.
8: Mezzogiorno e un minuto, buongiorno a tutti dalla Blondie. E buona domenica, col mio caffè bollente in mano annuncio una novità musicale. Let's go!

0: Alessio, Matthew Coma here su M2O. Chiudono questo appuntamento dei tre non stop che portano poi a annunciare finalmente la novità musicale. Come va? Buona domenica, boys and girls, dalla Blondie Victoria Heights. Sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno. Victoria, buona domenica anche a te.
0: Grazie.
1: Come on, let's go. Sì, sì.
0: Sì, sì, sì. New one coming, Georgia Smith, Dancing.
2: M2O Hot.

insieme con un senso di nostalgia di una relazione passata, immaginando un ultimo ballo insieme senza troppi interrogativi sul futuro. Questa è la canzone di Georgia Smith nell'appuntamento dell'I'm Too Hot. Dancing, bravissima, celebre cantante e autrice britannica di musica R&B out of the UK. Ci piace molto, un po' malinconica, ma giusta, bisogna essere flessibili ogni tanto, no?

Shivers su M2 a mezzogiorno e 17 minuti. Buona domenica dalla Blondie Victoria Hyde. E torniamo a un sound da un pop, diciamo, a uno un po' più fresh, funky and disco. The Bowser, Lose Yourself.

in pista, ballando, ma anche in uno sguardo di una persona innamorata. Ci sta, ci sta. The Boys I Lose Myself su M2O, un sound che ci ricorda molto quello che potremo ascoltare stanotte, lo sapete, tutte le sere, migliori DJ internazionali su M2O con il Dance With Us. Toccherà proprio Glitterbox, House, Classic e Disco Music direttamente da Londra. Sentiamo un po' un'anteprima. Dance With Us.

0: po' quello di Studio 54 di New York, il club simbolo della disco music degli anni 70. Ci riporta proprio lì Glitterbox stanotte nel Dance With Us, da mezzanotte a luna. State lì.
1: Dance With Us. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet-O-Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro.

0: Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
2: Niente.
1: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Karol G su M2O insieme a Jude Line e Rusovski. Si chiama Sweet Disposition, A Moment of Love. Diamoci un momento d'amore, ascoltiamo voi, cosa avete da dirmi alla domenica? Siete svegli, carichi?
1: Oh Donny, meno male sei arrivata a te, almeno si rallegra un po' la giornata.
0: Sì!
1: Antonio da Pisa, ho voglia di lavorare.
0: Non hai voglia di lavorare? Beh, di domenica posso capire. Comunque mi rallegrate anche a me la giornata, poi soprattutto con l'accento toscano. Super fun, Amadeus coming.

0: lo chiedi anche, vamos ma subito alla playa. Miranda, il nostro M2O, il momento in cui torniamo into the past. Bel viaggione, nel 1999. Tanta leggerezza, tanta voglia di divertirsi. È stata anche inserita nella raccolta estiva del Festival Bar 1999. Che successone, ragazzi, che voglia d'estate.
1: Più musica.

Kesha su M2O dal 2009 e Anna, la mia amica, la Baddie, perché ormai tutte le ladies che vedo un po' vestite come lei le chiamo Baddies, dice di essersi ispirata molto per l'ultimo singolo al sound di Kesha, proprio di quegli anni, TikTok. Adesso invece, Another Talk to You,

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

pinguini tattici nucleari, Goya, mezzogiorno e 49 minuti. Dice a un certo punto: sto in paranoia. Ci sono persone che quando vanno, adulte soprattutto, al ristorante, vedono i bambini che girano intorno al loro tavolo, ovviamente proveniente da un altro, magari vicino, vanno lì, magari toccacciano, fanno casino e vanno, non in paranoia, però dicono: cavolo, volevo farmi una bella serata tranquilla con mia moglie e questi bambini mi disturbano. Questo non vuole essere un intervento contro i bambini, ma adesso c'è una nuova frontiera, cioè il turismo child free. Ci sono hotel, residence, spiagge adult only. Nel Regno Unito il 37% degli intervistati ha cercato hotel e resort adults only. In Repubblica Ceca ogni terza prenotazione estiva riguarda proprio questa tipologia di strutture. Stiamo parlando comunque l'ingresso di persone dai 16 o 18 anni in su, boys and girls. Prima parlavo anche con la Prinzi, che era nonna prima di me, che è mamma, e volevo sapere il suo point of view, il suo punto di vista a proposito di questo. E mi ha detto: Vittoria, io sono mamma, ho un figlio, però a volte, proprio quando mi concedo un momento di relax, anch'io sono pro le situazioni adult only, senza figli, senza bambini intorno. Ci sono anche terrazze a Milano che fanno gli aperitivi dove non è ammesso, insomma, la presenza dei bambini. Adesso volevo sapere un po' la vostra opinione su questa cosa. Point of view yours, 342-654-3210.

la nuova frontiera del turismo sono gli hotel e residence adult only. La vostra opinione su questo? Ciao, io faccio l'insegnante e adoro i bambini, ma in vacanza no grazie. La colpa non è dei bimbi, che sono splendidi, ma dei genitori che non educano bene. Infatti io cerco hotel solo per clienti dai 18 in su. Un bacione da Stefania dal mare, Golden Sands. Sei spiaggiata, brava. Ma ci sono bambini intorno a te in questo momento? Io li amo i bambini, ragazzi, basta educarli bene. In verità ha ragione la lady. Now Miley su M2O. Let's go.

0: canzone di Miley su M2O, Bus Persuades. Piccolo break and we come back, state lì.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Ci sono ancora io, la Blondie, Victoria Hyde. What up? Punto nella vostra domenica, si pranza, allora buon appetito a tutti. M2O,
5: M2O,
6: più musica.
5: M2O, M2O.

Shakira, Pitbull. Rabbiosa, più che rabbiosa, ho guardato cosa volesse dire in spagnolo, tradotto in italiano, arrabbiata, furiosa. Io penso che lei intendesse sono molto focosa, quindi voleva provocare il povero Pitbull. 13:09 minuti, buona domenica dalla Blondie Victoria Hyde. Tema piccante che riprenderemo tra poco, la nuova frontiera del turismo sono gli hotel e residence adult only. Vostra point of view? Fatemelo sapere, continuate a scrivermi, ma adesso ascoltiamo la novità musicale. Let's go! M2 Hot

Dance. 13 e 16 minuti, parlavamo della nuova frontiera del turismo, che insomma fa entrare solo un pubblico adulto nelle proprie strutture, quindi alberghi, spiagge. La vostra point of view, Danilo dice: i bambini sono vivaci, devono essere così, come vietare ad esserlo e educarli come dei piccoli robot per stare in silenzio anche a tavola? Hai ragione anche tu, caro

0: C'è scritto anche uno bravissimo da ex cameriere a proposito di posti child free. Posso dire che purtroppo c'è da fare distinzione tra genitori che educano in modo completamente diverso. Avere in sala 100 bambini tedeschi è meglio che avere 10 italiani. Purtroppo gli italiani non sanno educare, molto provocative. Non sono genitore, beh, da tedesca ti posso dire, siamo dei piccoli soldatini in effetti.
1: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
6: Cortiglia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
8: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

Boys, venire sotto casa quando hai bisogno, whenever you need to. Una volta non esisteva il cellulare, quindi si faceva così. Aich riprende un grande classico della disco music del 79, l'originale è di Anita Ward, ma ci piace anche questa version 2026 del rapper britannico Aich, addirittura vincitore di un Brit Award e certificato platino, ha pubblicato la sua versione di Ring My Bell, il suo titolo fa R&B. È un acronimo che sta proprio per Ring My Bell. Non è R&B, però ci siamo vicini come genere. Boys and girls, Lemme Do Old Coming Right Now. Alziamo il volume.

The Prince of Rap, è lui il principe del rap, almeno in quegli anni 90, 1993, il nostro M2O si chiama Can We Get Enough? Possiamo avere abbastanza amore? Non è mai abbastanza, diamone a profusione che non sbagliamo mai. Now Dua Lipa, Queen of Pop.

di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Lei, ormai detta anche moda, l'ho detto prima, c'è proprio un'immagine baddie, che sono gli shorts. Ed estate anche gli stivaloni, magari col pelo, è il top. E ovviamente il capello lungo, luccicoso e piastrato. Queste sono le baddies con una bella borsetta stile anni 90, una baguette che nel loro caso magari non è Fendi perché costa troppo, ma Guess magari ci sta. Ma adesso le baddies magari inseriscono, ma non solo le baddies, nel loro armadio, nel loro look, la maglia da baseball che è tornata prepotentemente di moda, chiamata anche raglan per la cucitura diagonale che parte dal collo e arriva alla scella. Possiamo affermare che è il capo simbolo del rientro in città dopo l'estate appena trascorsa. Sì, quella proprio al centro bianca e con le maniche colorate, ok? Secondo diverse testate di moda, la maglia da baseball è stata vista ovunque durante la Copenhagen Fashion Week di agosto ed è già stata sfoggiata da VIP e influencer come Zoe Kravitz, Suki Waterhouse e Chiara Ferragni. Ma noi poco ci interessa in verità come inserirlo magari nel nostro look. Si abbina a jeans ampi e sneakers per un look molto casual, ma anche a gonne midi e ballerine per un outfit più sofisticato. Quindi questa maglia raglan baseball è un passepartout che funziona sia per il primo giorno di scuola sia per un aperitivo in città. Possiamo anche fare match veramente trasversali, insomma sbizzarritevi questo settembre di rientro con la moda, bisogna divertirsi ragazzi. Poi è bellissima la maglia baseball, è comunque un oggetto, sto dicendo un indumento cult.

inizia la Swedish House Mafia insieme a un'altra super cantautrice, Licky Lee, Happiness Is So Sad. E adesso andiamo dove? A Venezia, da Spiller, insieme a Sophie Alex Baxter, Groove Jet.

0: in bellezza chiudiamo questa seconda ora insieme alla vostra non Betty, volevo dire Blondie, Victoria Hyde, Planet Funk, Steve Edwards, Rewind My Mind. State lì che inizia la terza ora insieme.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: È tutto vero, c'è ancora la Blondie with you. Buona domenica pomeriggio, come state, cosa fate, dove siete, con chi siete, ma quante domande.

0: sono riuscita a dimenticarti dopo una lunga storia d'amore. E noi alla fine non li dimentichiamo mai i nostri ex, dai, ammettiamolo. 14-9 minuti, questo è M2O con la Blondie. Salutiamo anche lui, se c'è il tempo.
1: Ciao Vittoria.
0: Ciao.
1: Sono Stena da Casale Monferrato.
0: Ciao.
1: Sono a casa mia in piscina,
0: piscina
1: acqua riscaldata. E ascolto M2O. Sempre.
0: Sempre, bravo, bravo. I'm too hot right now.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

controinno a quello che sta succedendo in questo periodo. Noi sempre attaccati al cellulare, ci isoliamo un po' dal mondo e ci dimentichiamo come comunicare, stare in company, in compagnia delle altre persone. Bella, bella questa novità musicale che ci sprona anche e ci motiva a stare together su M2O, Clean Bandit, Oh My Lie e Chloe Company. Me gusta mucho. ¿Voy? And now, All State coming next.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Oggi in palio Back to School per prepararvi al vostro inizio, iniziare al meglio con lo zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, porta pass, all M2O radio signed, branded, possiamo dirlo così, col nostro marchio, ovvio, ci fate anche un po' di pub in giro, pubblicità. Tutto questo andrà a
3: Play with us, Gabri da Roma. Ciao.
2: Grande Gabri e forza Roma. Ieri com'è andata? Ne ho seguito la partita. Brutta, sono una

0: su M2O. Allora, parliamo di altro genere musicale dopo quello che abbiamo appena ascoltato, cioè l'hip hop, la trap e il reggaeton, sempre disponibile su M2O, mixato da Vales in 1212 Select dal lunedì al giovedì alle 23 e il sabato alle 20, presentato da Wad invece il venerdì alle 22 e la domenica alle 20.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ah, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: move like that.
1: Voi ragazze là fuori siete good or bad girls? Lo sapete, le ragazze brave vanno in cielo, ma quelle bad andranno ovunque. Clooney, Prosper e Tristan Henry. Sono alle 14 e 29 minuti. Salutiamo un po' di amici. Luca, compagnia con M2O, sempre presente. Fabio, Stefano, fantastic M2O radio listeners. Si meritano questo momento, eh? L'M2 tanto atteso è in arrivo proprio adesso. Alzate il volume.

che groove, ragazzi. In questi casi vorrei essere veramente capace di suonare il basso, in questo caso sleppato. Sweet Box featuring Tempest, Booyah. Here we go, il nostro momento in cui facciamo veramente un splash, un tuffo nel passato, esattamente nel 1994. E chi ama la musica, i nostri ascoltatori, sicuramente questa l'hanno apprezzata tantissimo. Big up for Sweet Box on MTO Radio.

0: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
1: Allora, signora!
2: Buongiorno, Walter!
1: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
3: No.
1: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
3: Beh.
1: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
4: È come sembra.
0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: My Movies presenta...
8: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
8: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
7: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo?
9: È una cosa da pazzi!
7: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
8: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
7: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200€ in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125€ al mese. Anticipo 3.000€. TAN 0. Tag 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775€. Importo totale dovuto 20.326€. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su
2: Young Money, Young Money, Young Money, Young Money.
3: Loving a thousand different flavors.

Yeah, vita, morte, miracoli, il nuovo singolo di J-Ax qui su M2O, omonimo titolo anche del suo nuovo album, che in cui è venuto, no, in cui volevo dire, è passato proprio da Albertino a presentarlo e parlare un po' di questo progetto molto molto molto country oriented, e lui ha detto alla sua età ha capito che questo è il genere che ama di più fare, suonare, produrre, cantare. Ma adesso andiamo direttamente in un altro genere musicale, quello dei Kaine Musik, che torna in Italia con la formazione al completo Rampa and Me, e Adam Port ovviamente non può mancare. Milano ospita il sound del collettivo berlinese e noi di M2O non mancheremo. Potevamo mancare, ma dove sarà e quando? Venerdì 25 settembre al DOC 22 Idroscalo a Milano. L'apertura delle porte previste alle 17, quindi affrettatevi se volete essere in the first line. Tutte le info su m2o.it, in prima fila intendevo. Yes, M2O.

0: Sunday Boy. E il suo nome è Giorgio Dazzi. Boys and Girls, noi ci risentiamo weekend prossimo. Ci sono Christian da Victoria Hyde. Fate i bravi, anzi no, non lo fate.
1: M-Q-A-O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: In FM, Lab, su M2O.it. Oh.
6: La Santa Domenica insieme. Da poco, le 3 del pomeriggio. Com'è che dici kiss and kiss? Non ho capito. Vabbè. Buon pomeriggio a tutti, sono Giorgio Dazzi. Ciao Vittoria, ripartiamo. Treno stop.

possiamo dire, anzi guarda, lo dico senza chiedere il consenso, è proprio una delle canzoni più presuntuose della storia, da un punto di vista però, diciamo, erotico, no? Si chiama I Know You Want Me, so che mi vuoi, però il bon ton dal punto di vista del corteggiamento vorrebbe continuare, no, a fingere finché, cioè, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco, è un po' quel concetto lì. Ma vabbè, al di là di questo, buon pomeriggio, buona domenica, ciao, sono Giorgio Lazzi, sono qua a finale 18. M2 Hot.

canzone che ci riporta un po' indietro, anzi senza un po', ci riporta completamente indietro all'estate di 9 anni fa, perché è una canzone che usciva nell'agosto del 2017, suonata da Vici e cantata da Sandro Cavazza. Chiare origini italiane, ma un puro sangue svedese. Without You è il titolo, canzone su M2O, domenica pomeriggio, le 3.

0: bad in festa.
1: Con la mia bad in giro.
0: Sto con la mia bad in festa.
1: Vabbè, dai, la conosciamo. Onnipresente nell'estate del 2026, Non mi innamorerò è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O. Chiedo scusa, non vi ho ancora ricordato il numero, abbiate pazienza. 342-654-3210. Fondamentale per il Play With Us più tardi. Però più tardi ancora, nella notte di M2O, torna il Dance With Us con i migliori DJ del mondo. Facciamo un bel giro, andiamo in Inghilterra ad ascoltare il Glitterbox Radio Show.
2: Dance With Us.

0: Stanotte ci facciamo un bel giro, eh? L'appuntamento è a mezzanotte e questo era un piccolo assaggio di quello che ascolteremo all'interno del Dance with Us. Tutto questo all'interno del Glitterbox Radio Show su M2O.
1: Dance with us. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

Sarah Chomlin. C'è qualcuno in palestra in questo momento? Domenica pomeriggio, 3:30, secondo me ci sta, no? Ve lo dico, ve lo chiedo, perché se non ve ne foste accorti, siamo ufficialmente entrati nell'era dei DJ muscolosi. Proprio gente, non solo che suona bene, ma che c'è anche

uno che potrebbe interpretare Superman, quella roba lì. Torniamo indietro nel 96, anno in cui nasceva la vibrazione per il telefono, una cosa che ci ha rovinato, ormai la sentiamo sempre, ma usciva anche questa canzone di Herman Van Helden.

Produzione di metà anni 90, per la precisione anno 1996, produzione del DJ di Boston Armand Van Helden, dal suo primo album Old School Junkies, The Album. Si chiama The Funk Phenomena ed era l'M2 Old delle 3:30 della domenica pomeriggio.

attimo perché mi sembra di averla già sentita da qualche parte. La risposta è sì, è una rilettura di I'm Coming Out di Diana Ross, brano del 1980, ripreso più di recente qualche anno fa da tanta gente, a dire la verità. Steve Aoki, Sam Felt, Nate Rogers, Zach Abel, tante tante persone, tutte brave. M2O, domenica pomeriggio, la prossima è la nuova di Kygo.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

M2O si chiama Il diritto di ballare, remix di Sam Ruffillo, ma a produrla sono stati DJ Ralph e Leomas, che è uno pseudonimo nuovo di Samuel di Subsonica, che magari quando fa un progetto parallelo usa una firma diversa. Ascoltata su M2O 10 minuti prima delle 4 del pomeriggio, domenica a casa mia, ma credo anche a casa vostra, è sinonimo di pizza, no? Un po' a caso, perché poi andare a letto con la pancia così che ti lievita dentro non è mai opportuno, però è inteso come sgarro finale. Dai, domani i doveri, adesso i piaceri. Comunque, a proposito di pizza, come si potrà facilmente evincere, esiste la classifica mondiale delle migliori pizzerie che ci sono in giro per tutto il pianeta, no? E cambiano spesso, perché poi comunque chi se ne intende va sempre lì con il metro a misurare la qualità di questa o di quella pizzeria. Leggevo che da poco c'è una nuova posizione numero 5 in questa classifica, ed è una pizzeria un po' strana, perché è una pizzeria a Los Angeles, che già di per sé non è proprio la capitale della pizza napoletana. Si chiama Pizzeria 6, il che farebbe evincere un'origine italiana, ma assolutamente no, perché il pizzaiolo della Pizzeria 6 ha delle chiare origini asiatiche, e adesso vi dirò anche perché. Comunque è particolare, perché ci sono 8 posti solo al bancone, sai, come quei cooking show che ti metti seduto e la gente fa volare le cose sulla piastra. Ecco, è una cosa molto privata, è una cosa molto cool, e dicevo delle origini asiatiche perché la pizza che mi ha colpito di più è una pizza con sopra intanto base margherita napoletana, e va bene, poi c'è manzo wagyu, nduja stagionata, e in più influenze della cucina taiwanese, che non conosco assolutamente, però già soltanto così dall'odore posso dire che mi ispirano. Sempre meglio le influenze della cucina taiwanese rispetto a quelli che vanno a mangiare la pizza e prendono sempre

0: Si sente perché è uscita anche questa canzone che è la prima, l'apri fila del disco. Molto bella, Baby Wow su M2O. Guarda, mi prendo un minuto, ma torno con l'M2 Hit.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Digitale terrestre.
0: Allora facciamo il punto. Domenica pomeriggio, un minuto alle ore 4, giusto? Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi. Siamo pronti a ripartire come promesso con l'M2 Hit The Italian Remix.
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit The

M2Hit, The Italian Remix. Tutto da ballare, ma mai quanto oggi, anche tutto da cantare. M2O, la prossima è Dave Bausa.

0: fatta questa canzone. Nel senso che l'originale, anche se non è falsa questa, però diciamo la prima versione, usciva nel 2013, pubblicata da un duo norvegese di Oslo, tali Nico e Vince. Poi più di recente ripresa da un altro duo francese, Foul and Wad, che non è il nostro Wad, è un altro omonimo, c'è un omonimo. La canzone si chiama How I Feel e l'originale era Am I Wrong. Comunque il concetto rimane sempre quello. Buon pomeriggio, come state? Tutto bene?
1: Ciao Giorgio, e che tu ci fai oggi te?
0: La domenica sempre dalle 3 fino alle 6 del pomeriggio sono qua su M2O. Il sabato invece dalle 5 alle, 10, alle 7, vabbè insomma. Comunque uno si informa e si consulta. Come state? Dai, tutto a posto? Siamo pronti a ripartire, c'è una canzone nuova che è la nuova canzone di Georgia Smith.
2: M2 Hot

talento super precoce. Stavo leggendo che venne scoperta a 15 anni addirittura. Adesso è un po' più cresciuta, un po' più matura anche dal punto di vista musicale, e ha pubblicato un album nuovo proprio durante il mese di agosto. Questa è la canzone nuova, Dancing, Georgia Smith. M2 Hot, novità delle 4.

2010 con questo DJ americano del New Jersey che si firma Stone Queen. Look Right Through è il titolo di questa canzone appena udita su M2O. Allora, la breaking news che vi do è che Miley Cyrus ha deciso di abbandonare il cognome, adesso si firma soltanto Miley. No, il padre non ci è rimasto male. Questa è la sua nuova canzone,

0: anzi no, ha mollato il cognome e adesso si firma soltanto Miley. Bass Persuades, la nuova canzone in onda su M2O. Ancora buon pomeriggio, tante cose da segnalarvi. Intanto dobbiamo ancora giocare al Play With Us, quindi state tranquilli. In secondo luogo, dopo di noi, arrivano Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso con una puntata del DJ Time. E a seguire Wad con tutto il meglio della musica rap, trap, hip hop e reggaeton con una puntata di 1212. Insomma, un ottimo pomeriggio qua su M2O.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
10: Cortiglia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Casino il titolo della canzone, canzone nuova di Marra e Gue, che celebrano in questo modo con una canzone nuova i 30 anni d'amicizia, ma celebrano anche i 10 anni dall'uscita del loro joint album Sonoria, e noi eravamo là anche durante le due date all'ippodromo. Allora confermo, giochiamo al Play With Us entro le 5, vi regalo l'M2O Back to School, al cui interno zainetto, cappellino, calzini, bandana, mousepad, portapass e stickers. Quando sarà il momento, un bel vocale al 342-654-3210. Detto questo, vista l'ora, tornerei indietro. Ho scelto un anno per l'M2 Old, che è il 1994. Old.

po' indietro. Quando dico un po' indietro, in questo caso vuol dire settembre 1994. A cantare è Lavinia Jones, cantante nata in Sudafrica, a Johannesburg, ma poi si trasferì con la famiglia a Monaco di Baviera e lei ha preso queste vibes. Sing It To You, titolo M2 Old delle 4:30.

DJ di origine messicana e si sente, che si chiama Andrus. Frighitona è la canzone con la quale si è appena esibito sul palco di M2O. Parlando di palchi, parlando di persone che fanno musica, sembra che sia tornata, o che stia per tornare, dopo anni di latitanza musicale, intendo, Rihanna, perché si è esposto il suo compagno Asap Rocky e ha detto Rihanna is cooking. Nel senso che è in cucina? No, is cooking vuol dire che sta facendo musica.

0: un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
1: DJ Time.
2: Check out the sound of DJ Time
1: in the mix.
0: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica.
5: E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì. Come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: rischi di essere ripetitivo, lo dico ancora una volta, una delle più belle dell'estate. Swedish House Mafia con Licky Lee, Happiness is so sad. M2O poco prima delle 5 della domenica pomeriggio, ancora buon pomeriggio, ma ve lo ricordate, vabbè sicuramente ve lo ricordate, Willy il principe di Bel Air, la serie degli anni 90 con Will Smith, dai con la sigla, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra si è finita, quello del taxi giallo col fischio collaudato. Insomma se ne riparla in questi giorni perché è tornata sul mercato la villa degli zii dove va ad abitare Willy appunto nella storia, no? Che è una gran bella villa, anche se poi gli esterni sono una cosa e gli interni sono un'altra, perché gli interni erano stati poi riprodotti e ricostruiti all'interno di un set televisivo, mentre gli esterni esiste veramente quella villa, una villa bianca, bella, sembra un po' la White House americana, si trova a Brentwood, Los Angeles, è tornata sul mercato, evidentemente qualcuno l'aveva tolta, però adesso il prezzo è sceso, c'è stato uno sconto del 25%, ci sono i saldi, e da 6 milioni e mezzo sono passati a 4.9 milioni di dollari. È un peccato che gli interni poi non siano stati mantenuti nella vera villa, che non esistano, perché qualche tempo fa leggevo che appunto Will il principe Blair era stata eletta come la serie televisiva con gli interni più eleganti al mondo, cioè hanno fatto lo studio, dove vorreste vivere tra tutte le serie televisive? Il Trono di Spade? No. Lost? No, ovviamente no. Will il principe di Blair era una gran bella cosa. Comunque leggevo una cosa ancora più agghiacciante, ovvero che chiunque sborsi questi 5 milioni per comprare la villa di Brentwood di Willy il principe di Bel Air potrebbe anche abbatterla, perché ha più valore il terreno che la villa. Abbattere le case, ma i sentimenti che fine hanno fatto?
1: Più musica. This is the weekend.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il tanto atteso Play with us, il gioco di M2O che porta sempre dei bei regali. Oggi che c'è? Fammi vedere, guarda, lo leggo. Allora, oggi c'è l'M2O Back to School, al cui interno zainetto, cappellino, socks, ovvero i calzini, lo faccio per dire, bandana, mousepad, portapass e tutti gli stickers. Il numero per giocare non è cambiato: 342-654-3210.
3: Play with us, sono Federica da Baveno, fatemi vincere questa volta.
2: Sì, sì, Federica, mi hai convinto, complimenti.
0: M2O.

0: Che bella vita, oh! Anche a settembre, facile dirlo ad agosto, dillo il 20 di settembre, la vita ci sorride, come dice questa canzone di Fisher su M2O, ci sorride talmente tanto che fossi in voi, io non prenderei nessun impegno per domenica mattina.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it. M2O Cinema.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore.
5: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
7: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: In FM Lab. M2O.it.
0: Vediamo di essere precisi. Le 5 e 2 minuti della domenica pomeriggio. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi. Ripartiamo con tre brani non stop. La prima, secondo me, la cantiamo tutti insieme.

0: it again. La canzone dei Chemical Brothers, Do It Again. A chiudere lo stop delle 5, non solo una bella canzone, ma anche un bel film. Vi ricordate il video musicale? Cioè, un film incredibile di questi due fratelli che beccano sta cassettina nel deserto e da lì parte una rumba di divertimento che tutti cantano Do It Again, Do It Again, Do It Again. M2O, domenica pomeriggio, ciao a tutti, sono Giorgio Lazzi, non ho ancora salutato e chiedo scusa terribilmente. Mi sento molto male per questo, non ho salutato né i viaggiatori del weekend né tantomeno i lavoratori. Recupero lo faccio adesso, anzi a tutti voi dedico questa, che è una canzone nuova.
1: M2 Hot, le hits di domani. The hits of

0: bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Sembra evidente che ci sia un retrogusto di Music di Madonna, ma questa invece è tutta nuova. L'australiano Troye Sivan con Party, M2 Hot, novità delle 5 della domenica pomeriggio.

Jason Derulo che continua a crescere, per esempio domani ne compie 37 di anni, ma non perde il vizio di accodarsi alle canzoni che hanno già avuto successo. Poi per carità le migliora, questa Let Me Be di The Second Voice, un grande successo, ma con Jason Derulo tanto meglio. A proposito dei Coldplay invece, che ascoltiamo adesso su M2O, sembra che nel 2027 potrebbero fare un grande tour, almeno così ha detto Chris Martin.

138 concerti mi sembrano un po' tantini, a dir la verità, devi star via 2 anni, però vabbè, i Coldplay ce la possono fare. Orphans, nella versione remix di Musi, è la canzone appena ascoltata su M2O. Domenica pomeriggio, le 5.22 in questo istante. Ancora buona domenica, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi e siamo lungimiranti, sì, ce lo diciamo sempre, un bel complimento quello che ci facciamo. Quindi, parlando di questa notte, torna il Dance With Us e andiamo

0: Infected Radio Show.
1: Dance with us. Pronto?
2: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

fare anche come complimento, ma in questo caso la graziosa, stavo leggendo, ho scoperto essere il nome di un'isola che fa parte dell'arcipelago delle Canarie, un'isola molto piccola, 658 abitanti. E perché ne cantano Quevedo e Elvis Crespo? Ne cantano perché Quevedo è nato e cresciuto a Las Palmas de Canaria, col poster peraltro di Elvis Crespo, una leggenda del settore, che è quello di Suavemente Besame, giusto per intendersi. E adesso finalmente il maestro ha collaborato con l'allievo, bella canzone, M2O. Torniamo indietro nel 1000.

0: musica.
1: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta, explore more stories.
2: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito.
3: Alberto, dove sei stato?
2: A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
4: Okay.
2: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
5: Ok.
6: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O in Radio DJ.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Oh, ancora buon pomeriggio, ormai quasi buonasera. La domenica non solo è sinonimo di pizza, come stavamo dicendo prima, ma è sinonimo anche di cinema. E in questi ultimi anni si parla veramente tantissimo di cinema, ma mai come questa settimana. Perché l'ultimo Spider-Man

incassato una roba finora come 936 milioni di dollari e ha superato il film che era il numero uno fino a un paio d'ore fa, che è Star Wars, il risveglio della forza, che se non sbaglio, vado a memoria, è il primo della nuova trilogia, quello Disney, che poi all'inizio non tutti l'hanno accolto a braccia aperte. Certo, c'era entusiasmo, c'era curiosità, però quando poi vai a toccare queste saghe così storiche, insomma, è sempre un po' una gatta da pelare. Per quanto riguarda Spider-Man, per esempio, ce n'è tantissime di persone nostalgiche, e ti dico la verità, vi dico la verità, anch'io sono tra quelli, un nostalgico tra coloro che preferivano il primo Spider-Man, quello con Tobey Maguire, un film già di 24 anni fa, quello con William Defoe e James Franco che fanno Goblin, prima uno poi l'altro, padre e figlio, insomma un gran bel film. Però a proposito di quel film, il primo Spider-Man, quello del 2002? Sì, a matematica sono messo così, non mi ricordavo che avessero preso in considerazione, prima di Tobey Maguire, grandissimo, Leonardo DiCaprio, proprio per il ruolo di Spider-Man, di Uomo Ragno. Poi le cose andarono un po' a rilento, sentiamoci, non lo so, vediamo, adesso capiamo, e alla fine non se ne fece niente. Comunque non un caso anomalo nella carriera di Leonardo DiCaprio, che già anni prima, nel 95, venne preso in considerazione per essere Robin nel film Batman Forever, quello con Val Kilmer, ma anche lì alla fine non se ne fece di niente. Vero anche che poi è andata alla stragrande comunque, no? Più musica,

0: è così che si chiama la canzone, grande collaborazione Fabri Fibra con i Pinguini Tattici. L'ultima tra quelle che vi suono io, vi lascio con il DJ Time. Grazie mille e arrivederci.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica. We'll be right back.

0: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, ti ho riconosciuto.
0: Ah, subito. Argette regia, sei tu?
1: Sono io.
0: Ma Mario?
1: E sono qua davanti a te, sempre.
0: E siamo qua, e siamo qui, eravamo qui lo scorso weekend e saremo qui per tutta la stagione, come vi dicevo, dalle 2 alle 3 il sabato pomeriggio su M2O. La domenica pomeriggio in replica sempre su M2O e poi una replica anche il venerdì successivo, venerdì sera, su Radio DJ, One Nation, One Station. Bene, nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Mega Mix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno. Fuori menù?
1: Ma fuori menù o qualsiasi cosa?
0: Come qualsiasi cosa? No, dico, la proposta del giorno ce l'abbiamo?
1: Sì, quale sarebbe?
0: Sarebbero le novità.
1: Ah, sì.
0: Quindi
1: sì,
0: quello è il fuori menù, che sì, però era nel menù anche della scorsa settimana. Sì. Però tu dici, le novità cambiano sempre.
1: Esatto.
0: Anche la musica del DJ Time cambia sempre.
1: Esatto.
0: Però andiamo ad attingere dall'archivio del DJ Time. Per esempio, noto con piacere che le prime quattro canzoni,
2: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: DJ Time!
1: Ad aprire questa nuova puntata del DJ Time, proprio dall'inizio della decade fortunatissima, gli anni 90, siamo nel 1990 con Delight and Groovies in the Heart.

FL Love Early House 1992 è una canzone che abbiamo suonato tantissimo nel DJ Time in quel periodo, perché si parla tanto di anni 90, ma noi negli anni 90 c'eravamo.

cominciata così questa puntata del DJ Time di sabato 19 settembre, in replica domenica 20 settembre, M2O la radio, in replica anche venerdì, Radio DJ e la radio, siamo gemellati, questa era Intro.

0: Come On and Touch Me erano i 49ers, che hanno collezionato diversi successi, che hanno conquistato anche un po' tutta l'Europa, giusto Mario? Loro sono andati fortissimo anche in Inghilterra, in Germania, in Francia.
1: Sì.
0: Bravi, era Come On and Touch Me, 1989, The 49ers, da Brescia. Ve lo state chiedendo in molti, ma Brescia Ovest, Brescia Est o Brescia Centro?
1: A noi di solito uscivamo a Brescia Ovest.
0: Brescia Ovest, sì. È importante come informazione. Così come è importante sapere se Giorgio Prezioso è pronto per il suo disco prezioso.
1: Alberto!
0: Lo chiamiamo?
1: Alberto! Lui dovrebbe essere a Tokyo.
0: A Tokyo? Chiamiamolo.
2: Risponde la segreteria di...
1: Prezioso!
0: Ah, non c'è quindi?
1: No!
0: È in vacanza?
1: Sì, sì, l'aveva detto.
2: In questo momento sono a Tokyo. Sì. E non posso rispondere.
0: Sì.
2: Per ascoltare uno dei miei tanti successi, premere uno. Per i titoli del disco prezioso, premere due.
0: Beh, due, sicuramente.
2: Hai premuto uno.
0: No.
2: Bravo.
0: No.
2: Ecco uno dei miei tanti successi.
0: No. Non ho premuto uno.
1: Bello,
0: E non mi interessa sentire uno dei tuoi tanti successi. Premo due. Due.
2: Ecco i titoli del disco prezioso.
0: Ah.
2: Calvin Harris, Dua Lipa, 20 Fingers, Alex Claudino, A565, Black Eyed Peas, Culture Beat, Fragman, Elton John e Britney Spears. Riaggancia e...
3: Arsa.
0: Ok.
4: Prezioso, lo scherzo è nervoso. Non ti molla mai, non ti molla mai. Prezioso, lo scherzo è nervoso. Ah!

0: Nonostante tutto lo perdoniamo, prezioso, perché anche se si trova a Tokyo in vacanza, ha garantito la sua presenza nel DJ Time di questa settimana col suo contributo preziosissimo. Era il disco Prezioso. DJ Time. Adesso un po' di musica nuova. Pensa, questo weekend, domani per l'esattezza, è il compleanno di Ralph. Che cosa mettiamo come prima novità di questo weekend?
1: La nuova di Ralph.
0: Ralph insieme a Leumas, che è il contrario di Samuel, che è proprio lui, quello dei Subsonica, che salutiamo. Il diritto di ballare.
2: La luce

Il diritto di ballare, Ralph, che a me piace molto anche come cantante, l'avete sentito, insieme a Samuel, la versione è quella di Sam Ruffillo, quindi tutti amici nostri, e questa è la loro Il diritto di ballare, prima novità del DJ Time. Per continuare invece, Lobo Music Official con Alma.

sonorità diciamo un po' afro house, anche se è cantata in lingua spagnola. Questo brano si chiama Alma e il remix è di Gianluca Bacchi, che oggi è tutti amici. Via, salutiamo tutti, oggi è una giornata di festa. Andiamo avanti e chiudiamo la prima mezz'ora del DJ Time con Jerry e questa The Joan.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Welcome to DJ Time.

0: di M2O e poi in replica venerdì su Radio DJ. Vi ricordo che se non vi basta tutto questo, scaricando le nostre app potrete riascoltare la puntata in reload e naturalmente anche dare un'occhiata alla playlist aggiornata. Adesso me lo state chiedendo in moltissimi.
1: Eh sì, che cosa? Quanti te l'hanno chiesto, Alberto?
2: Due.
0: Infatti, perché due? Perché oggi raccontiamo la storia dei 2 Unlimited.
3: Oh yeah! Check this out!
4: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di No Limit. No, no, no, no, no. Di 2 Unlimited. Anversa, Belgio. I produttori Jean-Paul Decosté e Phil Wilde coinvolgono nei loro esperimenti elettronici il rapper olandese Ray Slingard. Cercano qualcuno che possa aggiungere delle parole a una base strumentale che funziona molto nei loro DJ set in discoteca. Questa. Quando il rapper consegna il provino, Decosté e Wilde notano che ha inserito anche una traccia vocale femminile, quella di un'amica, una certa Anita Doth, anche lei olandese, segretaria in un commissariato di polizia. È il 1991, anno in cui nasce uno dei prodotti di maggior successo della storia della musica dance. 2 Unlimited. Y'all ready for this? Lo dicono i numeri. Get Ready for This raggiunge la posizione numero 2 in Inghilterra. Seguono Twilight Zone. E Workaholic.
5: The Workaholic.
0: Rispettivamente alla numero 2 e alla numero 4. È il preludio al successo planetario di No Limit, che nel 1993 conquista le classifiche, anche la DJ Parade, dove rimane 4 mesi, di cui 6 settimane al numero 1, tra febbraio e marzo.
6: Unlimited! Vi starete chiedendo come fa Fargetta a mettere il disco al contrario? Niente, sta mixando di spalle, è uguale. È vero. That's No Limit!
0: I produttori Decosté e Wilde raccontano che la mossa vincente di No Limit è stata quella di usare un alto numero di BPM, ben 141. In un periodo storico dominato dalla prima musica house, dal ritmo decisamente più lento, la scelta stilistica dei 2 Unlimited fa presa sui più giovani, che premiano il gruppo ascoltando la loro musica e partecipando in massa ai loro numerosi live. Si sciolgono nel 1996. Anita Doth lascia il gruppo per intraprendere una carriera televisiva, radiofonica e musicale, creando nel 2002 le Divas of Dance, causando non pochi problemi, anche legali, ai fondatori del progetto 2 Unlimited. Segue un decennio di assoluto silenzio, interrotto da un album di Greatest Hits con nuove versioni e remix di tutti i successi. Finché, nel 2009, Ray e Anita decidono di tornare ad esibirsi insieme. Nonostante non possano usare il nome 2 Unlimited, Ray e Anita sono molto richiesti nei festival a tema anni 90, molto popolari in Europa. Nel 2011 si sono esibiti anche al Tomorrowland, in uno stage dedicato a quelle sonorità. Secondo le statistiche, in Olanda i 2 Unlimited sono stati il gruppo più famoso degli anni 90. Una curiosità che insieme ai 20 milioni di dischi venduti e alle decine tra dischi d'oro e di platino conferma l'impatto del gruppo sulla storia della musica dance europea. Ed eccola, No Limit dei 2 Unlimited nel DJ Time.

0: dal 1992 e adesso c'è Molella, giusto?
1: Giusto.
0: Molella Mixa, Molella Mega Mixa?
2: Sono io.
0: Perché qui c'è scritto proprio all'anagrafe Molella Mega Mixa 3M.
2: È cambiato il nome.
0: Hai cambiato la carta d'identità, ma pensa, tu lo sapevi Mario?
1: No, non lo sapevo.
0: Molella Mega Mixa si chiama adesso.
2: Bene. Sì, si può cambiare il nome. Va sì,
0: bene.
2: Sì.
0: Va bene, bentornato Molella Mega Mixa, Mixa Molella Mega Mixa, Molella Mega Mixa. Siamo qui per una nuova puntata del DJ Time e volevamo sapere se per caso avevi preparato per noi, ma soprattutto per gli ascoltatori, un mega mix, visto che sei Mixa Molella Mega Mixa.
2: Esatto, ce l'ho, l'ho preparato, ce sicuramente.
0: Ce l'ha Mario, ce l'ha. Bene, bene.
2: Ce l'ha. Ce l'ho, ce l'ho. Allora, vi dico i titoli.
0: Sì.
2: 24/7 I Can Stand It, Africa Bambata con Just Get Up and Dance, Mojo Lady, Bob Sinclair con World Hold On, Smoke City, Mr. Kojus, Typical Illusion e Kanye Williams con Saturday.
0: Sentiamolo, il Mega Mix di Molella Mega Mixa.
2: Eccolo.

0: Sì.
1: Quello che avete appena sentito era il Megamix di Molella, appuntamento fisso nel DJ Time tutti i weekend. Ovviamente l'appuntamento è fisso, c'è sempre, ma le canzoni cambiano. Oggi abbiamo sentito 24/7, Africa Bambaataa, Mojo, Bob Sinclair, Smoke City, Typical e Kanye Williams. DJ Time again. Ma non è finita qui, perché abbiamo ancora 4 canzoni per chiudere la puntata senza interruzione. Gigi D'Agostino, The Riddle.

Era il 1999, una delle tante hit di Gigi Doug, che si ispira alla melodia di un brano degli anni 80 prodotto e cantato da Nick Kershaw. Era The Riddle. Questa ragazza americana che per alcuni anni ha vissuto in Italia, diciamo prestata alla musica dance, perché lei proveniva da altri generi musicali più classici, rock. Chase, questa è Obsession.

0: Used to get it
1: all? Nara nara nana.
0: Tre punti per Farget. Come hai fatto?
1: Era facile.
0: Sei in gamba, eh? Molto bravo. Surrender 1998, The Sound Lovers nel DJ Time di questo weekend. Vi ricordo che questo ragazzo che si chiama Jason Nevins l'abbiamo incontrato quell'anno a Miami, ti ricordi? 1997 era l'anno in cui il tuo brano The Temperer insieme ad Alex Farolfi era una hit in tutto il mondo, no?
1: Vero, vero.
0: E noi eravamo là

0: Il finale, devo dire, lasceremo sicuramente un bel ricordo con i Run DMC remixati da Jason Nevins. Era It's Like That and That's the Way It Is, Run DMC. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario Fargetta per la parte tecnica.
1: Grazie a te, Alberto.
0: E non solo, anche per momenti di intrattenimento irresistibili, per esempio.
1: Ma cosa?
0: Non so, di una delle tue battute irresistibili.
1: Sarebbe.
0: Non ne ha, le ha finito le cartucce. Ringrazio anche Prezioso e Molella e tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento col DJ Time naturalmente alla prossima settimana dalle 2 alle 3 su M2O, domenica pomeriggio su M2O e il venerdì sera su Radio DJ in replica. Sì, ma il DJ Time dal vivo, quando torna?
1: Appunto. Quando torna?
0: Quando torna? Chi l'ha detto che torna?
1: Speriamo.
0: Ma quando?
1: Con l'anno nuovo.
0: Con l'anno nuovo?
1: Sì.
0: Sei sicuro? Non è una fake news?
1: No.
0: Vabbè, se lo dici tu.
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat!
12: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: One. Mi immagino che qualcuno lo abbia fatto dall'altra parte della radio. Ciao Radio M2O Radio. Ogni weekend su M2O Radio facciamo 1-2-1-2, sono Wad. Tutto bene? Abbiamo tante cose anche in questa puntata. Are you ready? Ok, let's go.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1-2.
3: Everything brand new.

0: in my head.
1: Hey, Summer Says, che è anche un altro pezzo storico dell'hip hop che si chiamava così. Summer Says, get the fuck out, throw your hands in the sky. Altra storia. Nel senso che lì il suono era completamente hip hop. Nel caso di Sampa the Great, il suono è la fotografia dei suoi viaggi da un punto di vista proprio di geolocalizzazione. Parliamo di un artista che è nata in Zambia, poi però si trasferisce a San Francisco, poi per un anno a Los Angeles, poi dice cambio tutto, vado dall'altra parte, Australia. E lì scopre anche tutta una serie di incroci tra hip hop, soul, jazz, gospel, anche un po' di reggae e poi i suoni della sua Zambia e quindi un po' di amapiano, afro sound, tutto messo assieme. Lo fa già da diverso tempo Sampa the Great. Il suo primo album è del 2019, si chiamava The Return. Primo di oggi, titolo Summer Says.
2: 1, 2, 1, 2 M2O.
3: Yeah.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: pays.
1: Yeah. Crime pays, nigga. Crime pays.
0: Crime pays. Crime pays. Molto molto elegante questo pezzo di Freddie Gibbs, sia per il suo modo di fare il rap, anche per la sua credibilità, la sua forza, a volte anche aggressività, però sempre morbida. E poi c'è Madlib. Su Madlib potremmo aprire una parentesi chilometrica sull'eleganza della musica di Madlib. Ricordate questo classico del 2016?

0: Jackson, Andre 3000, prima della scoperta del flauto. Era il 2000, Outkast.
1: 1-2-1-2, yeah. La storia del rap italiano.
2: M2O.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

dirti che ho detto ciò che avrei fatto e dopo sono stato tutto ciò che ho detto. Da Piazza Plaza, da casa alla calma, nell'armadio più di uno scheletro. Vedo quello che non vedo, né tra amore e odio, una sottile linea. 1998 e sì, quel ragazzino ancora.

for Bars, ladies and gentlemen, oggi quello di Capo Plaza. Anche Capo Plaza sarà ovviamente ospite al prossimo Red Bull 64 Bars Live eventone. Lo abbiamo fatto per diverso tempo a Scampia, l'abbiamo fatto a Roma, quest'anno Taranto, Case Bianche, quartiere Paolo VI, quindi un quartiere che vive un grande disagio un po' per via dell'eredità di quello che loro chiamano il mostro, riferendosi all'Ilva. Ci sarà Kid Yugi, Capo Plaza, 645, Redman, Night Skinny, Elea, Rari dal Tacco, Nerissima Serpe, Papa V, Scaccia e molti altri. Ci vedremo lì anche quest'anno per il pre-show del Red Bull 64 Bars Live Taranto, 3 ottobre.

Quel un è il più famoso nella storia degli un. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Classicone di Notorious B.I.G., quella voce femminile di un artista che poi in realtà è un po' scomparsa, quantomeno dalla scena principale. Si chiamava Pamela Long. Lei la voce di Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Pezzo epico in ogni angolo, questo qua di Notorious, non a caso è un grande M2 Old che ogni tanto mettiamo anche proprio per il gusto di immaginarci. Notorious B.I.G. ancora in vita, e non so se vi è capitato, mi piacerebbe condividere con voi il reel, ma non siamo, cioè non so come si fa in radio, quindi se vi va o mi contattate su Instagram e vi condivido il reel di Notorious B.I.G. con intelligenza artificiale fatto benissimo, come se vivesse oggi nell'epoca contemporanea. Scrivetemi su Instagram e ve lo mando. Michele Wad Caporosso.

0: Queste di Lizzo del mercato mondiale, del mainstream globale, che per molti lo avrebbe perso per via di un po' di polemiche. In realtà ho anche avuto modo di parlare con lei di questo, le ha superate abbondantemente con un grande atteggiamento zen.
1: 1 2 1 2, la storia del rap italiano.
2: M2O.
3: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.
4: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte.
5: Glitterbox Radio Show. Defected Radio Show.
4: Solo su M2O.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: My Movies presenta.
10: Joe, ti ricordi di Pineok?
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
9: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
12: Che sta succedendo?
11: È una cosa da pazzi!
9: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
13: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
10: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
12: Anche io.
9: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: www.viaprofessional.it.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortiglia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: M2O, storia del rap alla radio italiana.
6: Yeah.

0: buzz, chip it dip on a hoe. I got way too much, I can't keep it on a low. I got way too much, I got way too much.
1: Look like my mother. C'è Tyler the Creator ospite di questo artista californiano di Los Angeles, nome AZ Chai. Ovviamente c'è dell'affinità tra i due, che secondo me è un tipo di affinità che potremmo definire da working class, cioè l'immaginario è un po' del quello del commesso del supermercato che poi la sera torna a casa, fa il rap e poi boom, diventa una star, tipo la storia che ci ha raccontato più volte Tyler the Creator.

Doo-wop, doo-wop, that thing. Lauryn Hill, ne parlavamo ieri, è stata avvistata qualche giorno fa durante una sfilata al cui centro, il brand si chiama Vivette, e il centro però era quantomeno l'occhio di bue puntato su Casey Nat, che è uno streamer di Twitch molto famoso nel settore dei Twitcher a livello mondiale. Lauryn Hill è arrivata lì, gli ha presentato tutti i suoi figli, evidentemente anche nipoti, e poi ha cantato Lauryn.

0: Butterfly Effect. Travis Scott, che sarà anche in una delle radio di GTA, il prossimo GTA, ormai ci siamo quasi, avrà una sua radio. Questo ha un valore chiaramente per tutti i players, per tutti i giocatori. A proposito di Butterfly Effect, per non rischiare un pessimo effetto farfalla, sono andato a cercare bene figli e nipoti di Lauryn Hill. Ho detto, evidentemente c'erano anche i nipoti durante la sfilata di Case Nut. Nonna Lauryn Hill è diventata nonna nel 2017. Ok, così siamo a posto, così nessun negativo effetto butterfly, no? Tutto a posto.
1: 1 2 1 2, la storia del rap italiano. M2O.
2: Pronto?
3: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

yeah, ring my bell. Qui siamo in Inghilterra, eh? H, che ha ripreso un classicone della disco music 1990.

0: e poi ci canti sopra. L'abbiamo commentato più volte anche qui in radio con Gue, in una puntata del nostro podcast con Bassi Maestro. È una tecnica molto inglese, molto classica, che però poi associata alla musica dance diventa sempre super super efficace. 1 2 1 2
1: Yeah, I'm a duo. Go down baby.

0: cambia mai nulla qua giù, non cambiano vita qua giù, non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più, amici che non vedi più, non vuoi essere il prossimo tu.
1: Visiera a becco. Anche questa canzone che ormai festeggia 10 anni, immancabile nel nostro DJ set durante il pre-show a Santeria lo scorso weekend, qui a Milano all'ippodromo SNAI, prima che Marra e Gue salissero sul palco, sia sabato che domenica abbiamo avuto l'onore di suonare quasi un'ora di musica. Ovviamente non poteva mancare Visiera a becco di Sfera Ebbasta, perché è a tutti gli effetti un classico del genere, una canzone che unisce ormai già quasi 2 generazioni. Wow!

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né parlare.

0: Come dicevamo prima, anche Capo Planza sarà ospite al Red Bull 64 Bars Live a Taranto il 3 di ottobre. Organizzatevi, è fichissimo. Ogni anno è sempre meglio.
1: 1-2-1-2, yeah. La storia del rap italiano. M2O.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

canzone che ovviamente è fortemente ispirata, campiona, Gangster Paradise di Coolio, che a sua volta riprendeva Pastime Paradise di Stevie Wonder, canzone che non è mancata lo scorso weekend durante uno dei concerti più importanti del 2026, quello per celebrare i 10 anni di Santeria. Se seguite M2O e Radio DJ sui social avrete sicuramente visto minimo 5 contenuti che abbiamo realizzato dal concerto, tra il pubblico, nel backstage, con Marra, con Gue, con me sul palco durante il pre-show. È stato fichissimo far parte di questa celebrazione e di un album chiaramente iconico, Santeria, 10 anni di Santeria, Marra, Gue.

proprio alle origini, prima delle origini del rap. Ho chiaramente quasi la pelle d'oca a pensare a questo nome, Cold Crush Brothers, perché sono stati per me la mia prima volta a New York, non in quel periodo ovviamente, ma un po' 15 anni fa. Uno di loro, JDL, mi portò in giro per New York, per i vari quartieri, a guardare le murate dei vari graffiti, alla casa di Kool Herc nel Bronx, mi ha fatto vedere Harlem per bene, nell'Apollo Theater. Esperienza pazzesca che quindi collego emotivamente all'M2 Old di oggi.

0: Post Malone. Ormai si sta sviluppando una categoria di canzoni che fanno tanto domenica sera. Cioè, questa Circles di Post Malone è bella sempre, la senti la mattina, il pomeriggio, ok, ma guardati attorno. Domenica sera, quasi le 9, manca meno di mezz'ora alle 9, una ventina di minuti. Stai tornando sicuramente da qualche parte, o stai andando sicuramente da qualche parte. E quindi stai così navigando in un cerchio, nei cerchi, nei circles, di cui parla appunto Post Malone.
1: 1, 2, 1, 2, yeah. La storia del rap italiano. M2O.
0: Signora!
2: Buongiorno Walter!
0: No, dico signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
3: No.
0: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
3: Beh.
0: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
4: È come sembra.
5: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Yeah! M2O. Storia del...

Riri. Riri nel suo massimo periodo di festa era il 2005, anche se seguendola molto su Instagram mi dà l'idea che non abbia mai smesso di fare festa. Ogni tanto la vedi nelle sue Barbados, ogni tanto con A$AP Rocky, alle sfilate, agli eventi, quindi è assolutamente una party girl ancora oggi. Rihanna ovviamente ha regalato ai party people, alla party people, ai festaioli in giro per il mondo, canzoni immense che ancora oggi funzionano, tipo appunto Pon the Replay.

canzone incredibile. E poi DMX, che purtroppo è scomparso qualche anno fa, immenso nel suo timbro vocale, con quella voce graffiata, quando abbaiava durante le canzoni, proprio abbaiava, era diventato un suo, quasi un suo marchio di fabbrica, leggendario. DMX su M2A, 1212, ladies and gentlemen. Wow, stiamo soft adesso. New day, it's a new day. Alicia Keys.

0: Mamma, mamma, bra, madame. Che saluto, tra l'altro. Oh, ogni weekend qui su M2A facciamo 1-2-1-2, ok? Questo è da mettere in chiaro, ok? Mettiamolo sul calendario, quantomeno. 19-21 il sabato, 19-21 la domenica, tipo oggi, due ore del sound di 1-2-1-2, che poi ormai significa mille cose. Durante la settimana, vari contenuti che riguardano 1-2-1-2 sui nostri social e Exclusive, che è il nostro podcast. Lo puoi sentire e vedere sulla tua piattaforma preferita, che sia YouTube, Spotify o One Podcast. Cerca Exclusive con 3X. Ci sono tutte le star e le future stars del rap italiano. Ciao a tutti da Watt.
1: 1-2-1-2, la storia del rap italiano.
2: M2O.
3: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
4: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
3: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: M2O Cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: M2O Cinema.
13: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
14: Dopo aver trovato l'amore?
15: Io e te, cosa siamo?
14: Cosa può andare storto?
15: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
14: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
16: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
17: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
14: Dov'è la fiesta?

0: regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: In FM, Lab, su M2O.it.
4: Ma quindi siamo arrivati alle ore 21, siamo in onda su M2O. Ciao! Buonasera! Fino alle 23 insieme.
5: Caffè. Sì. Profumo.
4: Sì.
5: E Pigia Play.
4: Vai, ci siamo.

0: Ma loro sono i Coldplay, che suonano alla fine del nostro Non Stop le prime tre canzoni di ogni ora. Sì, dai, di ogni ora, di ogni programma qua in onda su M2O. Ma che succede? Ma Mattei, ma che cosa fai? È domenica sera, ma non sono le 19. No, non sono le 19, sono le 9 e 8 minuti di questa domenica sera. Per questa diretta extra, il mio sarà il compito di tenervi compagnia fino alle ore 23, anche con delle novità musicali.
1: M2 Hot.

0: Party at the restaurant, party at the club, party in the day.
1: Si chiama Party,
0: party,
1: house,
0: party on the
1: My way. Music. Ma la conosciamo. L'artista è Troye Sivan, lo stesso di I'm So Tired di qualche anno fa, che ha ripreso la canzone di Madonna Music. Novità musicale all'interno della nostra playlist era l'M2Hot, che tornerà

di quel tipo, anzi di quei due che avevano quell'appuntamento, ma la discoteca era completamente buia e quindi da là I was in disco ma non t'ho visto. Tiak, il vero titolo è Trompetisto, l'abbiamo appena sentita in onda su M2O. My love.

0: XS, la canzone di Iman Beck in onda su M2O, e la versione era la sua, la versione un po' più dance, è arrivata subito una lamentela. Ma ti pareva, Mattei? No, il caffè dopo le 8 di sera non va bevuto. Sì, in effetti potresti non dormire, però dai, un caffè per la diretta ci sta, no?
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

Andrea Russowski in onda su M2O nell'appuntamento M2Old. Ma come M2Old? Sì, ci stiamo arrivando. Sta arrivando, arriva ogni ora. Anche lui, come l'M2Hot, sono due fratelli, ma non arrivano mai insieme. L'M2Hot arriva più o meno a 10 e l'M2Old arriva alla mezza e ti fa sentire una canzone che arriva dal passato. Sicuramente questa canzone che stiamo per sentire l'avrai cantata un milione di volte e la canterai anche adesso. Loro sono i French Affair.

duro. French Affair con Do What You Like. Anche gli anni 2000 hanno regalato della buona musica. Era l'M2 Old che tornerà.

Yes is my love. Ma Anima Milano, quanto ha spaccato? Sentiamo ora. You make me feel alive again.

0: Edueo.
1: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: nostro diritto di ballare. Ralph Leo Mas in onda su M2O, la versione remix di San Ruffillo. Siamo quasi arrivati alle 10 di già. Ciao, buonasera, in onda con Mattei per questa diretta extra e che ci vede insieme fino alle ore 23. Mondo là fuori. Certo che la domenica sera il mondo là fuori è un mondo davvero particolare, fatto anche ovviamente di persone che hanno bisogno di rilassarsi, di passare bene questa parte finale della settimana, quella forse un po' più difficile, perché il pensiero comune, generale, quello lì che è comune denominatore, è quello di domani. Ma ci pensiamo domani. Adesso voglio raccontarvi questa storia che spero sia davvero vera, perché è molto bella. Un giorno la madre di un bambino che tornava a casa con dei voti non troppo alti, bassi, e i maestri dicevano di lui che non ce la farà, no, è troppo lento, non riesce a studiare, guardi signora, suo figlio non ce la farà. Allora la madre ha avuto la brillante idea di scrivere una finta lettera della scuola indirizzata appunto al figlio e di chiuderla, di sigillarla. Poi è andato da lui e ha detto al figlio: guarda, è arrivata la lettera della scuola per te, quindi apriamo un po', vediamo cosa c'è scritto. Il figlio, un po' preoccupato, l'ha aperta e dentro c'era scritto, nella lettera finta, però il mittente era appunto la scuola, c'era scritto: vostro figlio è un genio, questa scuola è troppo piccola per lui. Allora lui sorrise, fece un sorrisone enorme, si mise a studiare convinto di essere un genio e la cosa cambiò completamente. Anni dopo poi scoprì appunto che la lettera non era della scuola, però comunque è bastato avere la fiducia di una persona, quindi in questo caso della madre, che credeva in lui, per far sì che le cose cambiassero in maniera significativa. E questo è molto bello. Non so se lo stesso metodo si può applicare quando tu hai sonno e quindi ti convinci invece che non ce l'hai, fai credere a te stesso che non ce l'hai, se può funzionare oppure no. Però questa storia rimane molto bella, molto.
1: M2O. Play with us. Play with us.

0: con Emily Warren. Ma allora è il Play With Us.
1: M2O
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Pigia, pigia, pigia play, ma in questo caso anche Play With Us. Sì, era Thomas Edison. Bravi tutti gli ascoltatori che hanno scritto. Sì, una storia che mi ha appassionato. Lui era Thomas Edison, quella che abbiamo sentito e che abbiamo raccontato prima. Ma ora c'è il Play With Us. M2O ti regala M2O Back to School, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers. Chi sei? Dove sei?
3: Play With Us, Daniel da Fiumicello.
0: Daniel da Fiumicello, il Play With Us è tuo.

Letizia e Licchili nella nostra playlist. Saluto questa ragazza che ha scritto: fortunatamente per quanto mi riguarda il lavoro ricomincerà lunedì alle ore 11, quindi niente sveglia presto. Monica, ti mandiamo un saluto, sei molto fortunata.

0: corri, corri. No, almeno la domenica. Almeno la domenica non ci fate correre. Becky Hill, Galantis, One, in onda su M2O alle 10:01. Buonasera. Ricominciamo? Andiamo?
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ma sì, andiamo con un'altra ora di diretta. Let's go! Salve! In onda con Andrea Mattei fino alle ore 23. Siamo insieme, possiamo ripartire. C'è la musica italiana in versione remix.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit. Ah, no.

musica italiana, ma nelle versioni dance, in stile M2O. L'appuntamento è M2Hit e tornerà domani con noi.

Lauren è il titolo di questa canzone in onda su M2O, la terza canzone del non-stop. Salve, buonasera, in onda fino alle ore 23 c'è la nostra ascoltatrice che ha chiesto, Paola da Umbertide, ovvio sempre lei, la ragazza dello spritz, se il bar è aperto, ma non lo so, è domenica, devo... Scusa, ma ha solo camomilla? No, come solo camomilla? Dai! Scusate, adesso vedo un attimo di chiedere qualcosa da bere. Dime

Someone You Loved, Luis Capaldi. Anche questa è una versione remix. Lui che a oggi sembra proprio essere molto più umano e molto più easy e molto più chitarra e voce rispetto a Ed Sheeran, per dire, no? Mi sa proprio di sì. Con lui siamo arrivati alle 10 e 19 minuti. Secondo me al bar potremmo chiedere una Digi Den Den col ghiaccio. E a portarlo c'è Peggy Gou in onda su

0: è Peggy Goo.
1: Scusa,
0: ma il bar è chiuso?
1: No, abbiamo detto che è aperto. Scusa.
0: Niente, non lo sentiamo, mannaggia, oh, ma perché? Volevo chiedere una Diggy Dan Dan col ghiaccio, probabilmente i baristi sono tutti lì a guardare le foto di Peggy Goo, sempre molto bella, lei che ha preso il nome da un personaggio di una serie televisiva. Peggy non è il suo vero nome. L'abbiamo sentita nella nostra playlist, stai qua e torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Barry Can Swim, nome di questo progetto musicale in onda su M2O. Abbiamo finalmente recuperato, ma più che altro sgridato, questi ragazzi che al bar non volevano andare. Ma io non lo so veramente, ma come si fa ormai?
1: Scusa, se io dico che devi lavorare, va bene?
0: Ah, mi dai solamente camomilla?
1: No,
0: ma fai pausa, ma figurati. No, perché la camomilla, per carità, non è che stiamo disdegnando la camomilla in confronto ad altre cose. Però, come dire, se è aperto il bar, prendiamoci qualcosa. Qui, mentre siamo in onda, arriva all'M2 Old, lui è

0: FaceTime Sexy Night. Che bella è! Cantata tantissimo, ballata tantissimo. Fatto autografare il vinile da Mario, fatto la foto, direi che sono a posto, no? Cioè, ci può stare.
1: L'ultimo M2 della serata è di Mamario Farcetta.
0: Bravo Gianni.
1: 22:30 è sì. This Time Sexy Night Mamario.
0: Mamario.
1: Get fun.
0: Bravo Gianni, così ti voglio.

0: All Weekend Hit.
1: All Weekend Hit.
0: Solo hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di M.

Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling. Volevo salutare questa ragazza, Raffaella, mi ha fatto sorridere perché, parlando di camomilla, un piccolo backstage della sua vita è che lei in estate, con questa estate così torrida, faceva dei ghiaccioli alla camomilla. Mannaggia! Ma i ghiaccioli al gin lemon? No! Can

0: sono Albertino.
1: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
0: Eh sì, Fargetta in regia, benvenuto sulle mani. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo Megamix.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: My Movies presenta...
6: Joe, ti ricordi di Pineok?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
6: Sembrano...

0: simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
2: Che sta succedendo?
3: È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
0: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
2: Anche io.
1: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Allora, non facciamo casini, organizziamoci un attimo, vediamo un po', abbiamo un'ascoltatrice. Intanto salve, buonasera, siamo in onda M2O, questa diretta extra con Andrea Mattei fino alle ore 23, quindi 10 minuti più o meno. Poi tornerà il nostro capostazione Alba Albertino per la replica di Dance Revolution, programma che arriva il 23, e il 23 che arriva venerdì alle 23, e poi anche replica la domenica alla stessa ora. Non facciamo casini, sono Fede da Bologna, ho fatto dei ghiaccioli alla birra, vai Fiore da Bologna, scusami, non avevo letto il tuo nome, come dei ghiaccioli alla birra? Siamo partiti dal bar, l'angolo bar, i baristi oggi e domenica mi avevano detto che c'era solamente della camomilla, in realtà poi abbiamo scoperto che si poteva fare qualcos'altro. Un'ascoltatrice è subito entrata a gamba tesa nella nostra diretta dicendo: io ho fatto quest'estate dei ghiaccioli alla camomilla, incredibile, ma vero?
1: Ciao Andre, mannaggia, ma come il bar è chiuso? Io sono appena uscita dal lavoro, volevo un gin tonic. Vabbè, me lo farò a casa. Sì. Ciao, ciao, Veronica Lavarese.
0: Che entusiasmo, aspetta che chiedo, scusa. Ehi, ma i ghiaccioli al gin lemon? Va bene, ok. Allora mi hanno detto che ghiaccioli a gin lemon possono anche farli. Però non sarebbe male un ghiacciolo mentre sei lì e stai ballando con un cappuccino. Ma come ballando con un cappuccino? Sì, magari sei al Morning Club di M2O che tornerà, fortunatamente, il 27 settembre 2026 al Bar Vapore della Fabbrica del Vapore Milano. Sei lì con house, cappuccino e, perché no, anche un ghiacciolo al gin lemon.
2: Hey, it's Kygo.
3: M2O.
4: Più musica.
3: M2O.
4: M2O.
3: M2O.

0: Roses. Roffiere Milano? No, Roses. Chainsmokers in onda su M2O. Siamo già arrivati alle 23. Grazie a tutti per averci ascoltato. Questa diretta extra che ritornerà la prossima domenica, ma non ci sarò io. Io ritornerò in questa parte fra 2-3 domeniche.
1: Anche
0: 4,
1: questa bella diretta
0: 5.
1: Del Mattei, sì. Per queste 2 ore domenicali, sì. Sono finite.
0: Esatto, Gianni.
1: E allora,
0: grazie.
1: Mattei, domani si ricomincia.
0: Sì, è vero. Alle ore 19 domani.
1: E io sarò sempre lì, Mattei.
0: Bravo, alle ore 19 in onda.
2: Andrea, sì? Grazie per queste 2 ore di cool down.
0: Cool down, certo.
2: A domani alle 7.
0: Mi raccomando, cool down, se no c'è pericolo. A domani alle 19.

0: 8 settembre, 11 mezzanotte, domenica in replica alla stessa ora qui su M2O. Ciao, sono Albertino, con me c'è Shorty.
1: Ciao.
0: Ma soprattutto un sacco di musica nuova. Cominciamo con Raphael, Gotta Be Cool, Lush Remix, poi Magazine 60 con Don Quixote e ancora Camel Fat con Landlord's Nightmare. You want this revolution?

Sera, Fiera, Ro, Milano, questa era Landlord's Nightmare. La puntata di Dance Revolution su M2O continua con Clooney, Get Up and Dance, Dimitri Vegas, Bounty Hunter, Brandon con Whoops e Benny Benassi, Hypertone,

Fusion di Benny Benassi e Hypertone, quindi un po' di Italia anche in questa puntata di Dance Revolution. Questo succede tutti i weekend, cerchiamo di spingere anche i nostri amici DJ producers italiani. Illusion, Benny Benassi, Hypertone, Airbender.

0: questa giornata e la puntata in Reload. Piccola pausa, tra poco torniamo con la seconda parte di Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Can't touch this.
0: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ritorna Dance Revolution, siete su M2O, venerdì 18, domenica 20 settembre, 11:30. Albertino microfono, Shorty in regia. Questo è So Far con

ancora in sottofondo e che abbiamo riascoltato insieme in questa puntata nuova di Dance Revolution. Questa invece è Ame con Ricks, Love is the Dance. Poi arriveranno Desmond, Summum e Atlantic Ocean con Echoes from the 90s e gli Empire of the Sun con il remix di Massio Plex di DNA.

Empire of the Sun nella versione di Massio Plex tra le novità di questo weekend di Dance Revolution. Tre brani per chiudere la puntata: Argy, Seven Skies, Morda, Anima e Stylo con No Good e Gautier e Kimbra con Somebody That I Used to Know nella versione di Arbat e David Guetta. Dance Revolution. You are

0: Somebody That I Used To Know è un classico, forse l'unica canzone famosa di Gautier nella versione remix by Arpad e David Guetta a chiudere questa puntata di Dance Revolution. Abbiamo finito, se state ascoltando l'appuntamento di venerdì sera rimanete con noi, tra poco un'ora intera di Dance Revolution totalmente mixata e poi alla 1 Zamna Radio Show, alle 2 Jamie Jones e alle 3 Circo Loco. Se invece seguite la puntata di domenica arriva Glitterbox e subito dopo Defected. Grazie a Shorty per la regia, a tutti voi per l'ascolto, buon weekend e alla prossima settimana con Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
0: Da Albertino, ciao.
2: Dance Revolution.
3: Allora, signora!
4: Buongiorno, Walter!
3: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
5: No.
3: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
5: Beh.
3: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
6: È come sembra.
7: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
1: M2O.
7: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
0: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
7: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese.
1: Morning Club.
7: M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
8: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on M2AO. Dance with us. Dance with us.
9: This is Dance with Us.
8: This is Dance with Us.
9: Please welcome
8: to

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Amenduio, the best club in the world.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW.

0: You were listening to Dance With Us with Glitterbox Radio Show. Stay tuned. Next artist performing, Defected Radio Show. Stay with us.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MADUAO. Dance with us. Dance with us.
7: This is Dance With Us.
6: This is Dance With Us.
7: Please welcome
6: to Defected Radio.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are MNWO, the best club in the world.
2: Renault.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On MA2A.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Stay tuned. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.